Assalamualaikum mbokki deglu kat yi sen mbokk sen xarit pasteur Ahmed Fall mo delu ci wat ak yeen ci sunu émission kaddu gu sel gi te di len di nuyu ku ci nek ci touram ak santam di delu di sant yalla sunu borom ci touru sayyidina Isa al-Masih Yesu Christ Assalamualaikum

prophète la bu jige borom nakar borom magi mu tibbi ci mag ci ba ñaan yalla dafa ah sama borom sori ma nakar